0: Che fai? Non scrivevi? No! Quel turbamento? A chi scrivevi?
1: A me!
0: Dammi quel foglio!
1: No, però no!
0: Mi perdona, sono io preoccupato! Se mio padre!
1: Ma
0: ah, no! Se vero scritto mi lasciava! Però l'attendo, t'amerai in vederti.
1: Che

destra e dalla manca cento. Un astro, un fante, hai vinto il doppio sia.

passi che feci ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, la lei perdono, più non avrò, vuole a fuggirla.

la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Oh, Giorgio. Germont.